0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2:04.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 2:58 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 3 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

se un giorno resterai senza di me.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 5 e 52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 7 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Radio Super, ti tiene compagnia.

comme ça.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
6: Sono le 8 e 33 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Radio Super ti tiene per compagnia.
4: La tua pubblicità su Radio
6: Sono le 9 e un minuto.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

verso le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non ho

0: Radio Super Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 9 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Vero La Nuova, Brescia, va ora in onda Super Mattina con Pierangelo Pini, Radio Super Canale 787 del tuo televisore.

0: Aspetta che aggiustiamo tutto qui, perché abbiamo il microfono in fondo. Buongiorno, buona domenica, Radio Super, Super Mattina, rigorosamente dallo studio 2, il 5 di luglio, prontissimi, mamma mia che bello, anche la domenica insieme qui sul nostro canale ufficiale della radio, la radio come una volta proiettata nel futuro e fatta su misura per voi. Eccoci qui, ben ritrovati, canale 787 del vostro televisore, e noi siamo qui prontissimi, Pierangelo Pini con voi, la regia c'è Elisa, e siamo qui perché vogliamo trascorrere due ore, mamma mia, due ore insieme con tanta bella musica. Adesso un'oretta dedicata al ballo liscio, alla fisarmonica, tante belle canzoni che vi renderanno questa domenica, ve la cambiano questa domenica, perché vi caricano in una maniera che ve la cambiano sicuramente questa domenica. Ma voi potete interagire con noi, potete partecipare a questa trasmissione. In che modo? Chiamandoci. Voi vedete sul televisore il numero di telefono ufficiale della radio, io ve lo ricordo, anche a beneficio di coloro che ci stessero ascoltando magari in automobile, o magari stanno camminando e ci stanno ascoltando dalle nostre varie piattaforme in streaming via internet. 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3. Dai, che come sempre vi voglio sentire in tanti e in tante, i nostri amici, le nostre amiche, le nostre fedelissime e fedelissimi, quelli che ormai ci sostengono, quelli che ormai ci hanno fatto diventare grandi e importanti, come siete importanti voi. E naturalmente poi noi invitiamo sempre a chiamare anche coloro che magari per qualsiasi motivo non hanno mai avuto il piacere di chiamarci e non abbiamo mai avuto il piacere di sentirli al telefono. Noi vi invitiamo veramente a chiamarci e rendere così questa domenica diversa. Pronto?
1: Super Pierangelo, buongiorno.
0: Oh, buongiorno, la trasmissione è aperta, eccolo qui. Buongiorno.
1: La trasmissione è aperta al pubblico, speriamo che ci siano molti ascoltatori.
0: Certo, che arrivano i nostri ascoltatori, ci sono sempre, Carlo. Buongiorno a te, buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Ben sintonizzato.
1: A te e alla Elisa, ma è tua moglie, Elisa?
0: È mia moglie qui con me. Lei...
1: Bene.
0: Qui facciamo allora, tutto in famiglia, siamo tutti una grande famiglia.
1: Salutiamo anche lei, va bene. D'accordo.
0: Ciao Carlo, ti saluta anche Elisa. Ciao, buona domenica, grazie. Vabbè, Carlo, ciao. grazie di cuore al nostro Carletto da Gorlago, sempre presente, sempre primo regalarci così una bella telefonata. Va bene. Allora, cosa vi stavo dicendo? Vi stavo dicendo appunto che voi potete interagire con noi come ha fatto il nostro amico Carlo, e saremo insieme. Dicevo, allora, abbiamo due ore in questa prima ora, spazio al ballo liscio, poi dalle 10 alle 11, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni. Voi naturalmente potete aiutarci a completare il nostro palinsesto musicale. Naturalmente noi, nel limite del possibile, cerchiamo di fare di tutto per accontentarvi, però può capitare che magari non troviamo la canzone, perché magari dobbiamo andare in archivio, perché il nostro server al momento non ce l'ha disponibile. Però insomma, noi nel limite del possibile cerchiamo assolutamente di accontentarvi. Voi chiamateci e teneteci compagnia, perché qui, come sapete, ci teniamo compagnia a vicenda. Noi teniamo compagnia a voi, voi tenete compagnia a noi, perché insomma è bello così vivere questa mattinata. Un saluto agli amici di Corzano Fa Festa, ieri sera una grande serata con Marco e il clan, che salutiamo tutti. Ritorniamo naturalmente questa sera sempre a Corzano, in provincia di Brescia. Si ballerà con l'orchestra Philadelphia, poi le grandi specialità gastronomiche anche locali come lo spiedi, i casoncelli eccetera. Pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Maria Rosa da Usmate, provincia di Monza Brianza.
0: Oh Maria,
2: sono la seconda che ti chiamo, hai visto?
0: Ma che bello, Maria Rosa, buona domenica, Maria Rosa.
2: Perché quelli del 48 sono sempre veloci, diglielo a Carlo.
0: Sono sempre lì, sono sempre attivi.
2: Sono attenti a tutto.
0: Lo sappiamo, Maria Rosa.
2: Ti auguro una buona domenica, certo. Alla Laura, a tutto il nostro gruppo. E tutta la TV, tutti.
0: Va anche bene.
2: Gli ascoltatori.
0: Certo.
2: E un bacione a te e alla tua moglie.
0: A Elisa, in regia. Va bene, ok.
2: Brava.
0: Ciao,
2: ciao,
0: Maria Rosa. Ti dedichiamo la prossima canzone di Francesca Mazzuccato. Ciao, ciao carissima.
2: Bravo, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao Maria Rosa da Monza Brianza. Perciò mi raccomando, chiamateci, perché il programma prende tutta un'altra piega, perché stando insieme, insomma, si fanno delle cose belle, grandi, importanti, senza effetti speciali. L'importante è la compagnia e la musica, sono questi i nostri ingredienti che ci rendono così vincenti. E con voi, i numeri ci danno ragione, ancora grazie, grazie di cuore, perché noi vediamo i numeri di ascolto e devo dire veramente che in questi giorni abbiamo veramente toccato dei numeri importanti. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno.
1: Sono Carlo da Viadana.
0: Buongiorno Carlo, buongiorno a te, buongiorno a Viadana e ai bersaglieri di Viadana, e noi li salutiamo sempre molto volentieri.
1: Mi puoi, se possibile, Sabrina Silvestri?
0: Sabina Silvestrini, la ricciolina, va bene, te la mettiamo sicuramente, ok?
1: Va bene, grazie.
0: Ciao Carlo, un abbraccio grosso, un abbraccio grosso. Ciao, grazie Carlo. Grazie a Viadana, siamo a Mantova, 351 40 41 42 3. Arriva Francesca Mazzuccato, un fiore in tasca. No, abbiamo una chiamata, vediamo se abbiamo ancora qualcuno in linea per noi. Pronto, pronto, pronto.
2: Pronto. Ciao Pierangelo, sono Dorotea da Ponte di Lodi.
0: Dorotea, buongiorno carissima, buongiorno, tutto bene lì a Lodi?
2: Anche a te, ecco.
0: Bene, mi fa piacere, buona domenica, ci state ascoltando.
2: Saluti a tutti, anche a tua moglie.
0: Grazie Tea, okay. Grazie, grazie di cuore, un abbraccio, stai con noi, ti dedichiamo un
2: abbraccio. Anche a te, io sono sempre in collegamento con la Leonessa.
0: Bene, sei sul canale giusto, il 787, grande, grande.
2: Sì, bravo.
0: Sei bravissima Tea,
2: te.
0: Un
2: ciao,
0: abbraccio.
2: Anche a te.
0: Un abbraccio grosso alla nostra Tea da Lodi, e continuiamo con Francesca Mazzuccato, eccola qua.

Ma che bella questa canzone affidata alla voce di Francesca Mazzuccato. Un fiore in tasca. Ancora buongiorno, siete su Radio Super con Pierangelo, rigorosamente in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verona Nuova. Siamo in provincia di Brescia, è il 5 di luglio, è mattina, domenica mattina. Che bello accendere la radio, aprite le finestre, anche se vi entra il caldo non fa niente, e fate sentire la nostra musica. Ditelo ai vostri amici, ai vostri vicini, ai vostri cugini, ai vostri parenti, che c'è questa radio che vi regala gratuitamente l'allegria. Mamma mia, guardate che è una cosa rara. Ma voi potete aiutarci a regalare questa allegria, potete aiutarci a così a rendere importante, e come lo siete voi, questa trasmissione, chiamandoci a questo numero che vedete naturalmente sul vostro televisore, che voi tutti che ci state ascoltando dal canale 787 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Attenzione, perché la radio, che la puoi ascoltare dal televisore, guardate che non è una cosa da poco, è una comodità importante, perché voi accendete il televisore 787 e siete lì, siete protagonisti e sintonizzati con la musica e con la compagnia. Arriva ora, mamma mia, questa mattina arriva ora, Elisa, abbiamo bisogno di caffè. Arriva Franco Bastelli con, ve la ricordate questa, Vieni a vedere il mio paese.

0: Allora vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Mettiamo in pausa il disco. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao grande, sono Daniela, buona domenica.
0: Ciao Daniela, buona domenica a te. Grazie della tua compagnia, grazie di cuore.
1: Guarda tutto... che io ancora dalle 7 che ti ascolto questa radio. Ma noi... dalle 7.
0: Ma noi lo sappiamo che tu sei una fedelissima e ti ringraziamo e ti abbracciamo.
1: Ciao, ma io... tutti i giorni vi ascolto, tutti i giorni, tutte le sere, tutte le mattine, sempre.
0: Mamma, guarda, come sei brava Daniela, grazie, grazie di cuore. E dillo a tutti, mi raccomando, che c'è questa radio che ti tiene compagnia.
1: Guarda che voi siete bravissimi anche voi, siete
0: grazie,
1: bravissimi
0: tutti. Guarda, tutti. Ce la mettiamo tutta per farvi stare bene, ok Daniela?
1: Ascolta, quando hai voglia mi mandi lui.
0: Lui, certo che te la mandiamo, volentieri. Ciao, grazie Daniela.
1: Ciao,
0: ciao
1: grazie
0: bella,
1: te,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie. Ciao. Grazie alla nostra Daniela da Brescia. Continuiamo, continuiamo con la canzone. Elisa, vai, eccola qui.

a vedere il mio paese. Dai, chiamateci e raccontateci voi il vostro paese, la vostra terra, il vostro territorio al 351 40 e 41 42 3. Ci sono tante sagre, tante feste in giro, come quella bella che stiamo vivendo anche noi di Radio Super, anch'io, anche Elisa a Corzano, perché Corzano fa festa. Si continua questa sera e si balla con l'orchestra I Philadelphia, naturalmente il ristorante, bar, ristorante con specialità bresciane come lo spiedo e come i casoncelli, come la coppa cotta e tante tante tante altre specialità da gustare, e poi naturalmente il bar e la compagnia e la voglia di stare insieme. Tutto questo a Corzano in provincia di Brescia, e poi domani sera grande serata finale con Omar e Codazzi e tutta la sua orchestra, con Aurora e con tutti. E veramente domani sera sarà una festa nella festa. Naturalmente ci sarà ancora il ristorante, ci saranno ancora le grandi specialità, ma ci sarà veramente una grande grande serata conclusiva dove tutti, ma proprio tutti, mi raccomando, siete invitati a Corzano in provincia di Brescia, perché Corzano fa festa e noi vi aspettiamo a far festa con tutti gli amici di Corzano. Allora, adesso continuiamo con la musica, aspetto le vostre telefonate. Lo sapete che io sono quello che dà i numeri, perché a me piace dare i numeri, ma i numeri quelli giusti, quei numeri che ti permettono di entrare in compagnia, di entrare in sintonia. Noi vi lasciamo il microfono e da lì voi potete in qualche modo raccontarci di voi, ma noi basta anche un semplice ciao, perché è importante questo contatto diretto con voi, perché la radio è fatta di questo. Certo, c'è la musica, ci sono le belle canzoni, però è bello sentire anche le voci di coloro che seguono, di coloro che ci permettono di diventare importanti e grandi, perché è grazie a voi se siamo arrivati fino qui da 50 anni. Grazie ancora di cuore. E allora facciamo un bel giretto, detto che stiamo parlando di territori, no, perché vogliamo sentire un po' il vostro territorio, facciamo un bel giretto in Valle Camonica. Che ne dite? Andiamo su e giù per la Valle Camonica.

0: Allora, vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parliamo?
1: Io sono Clara da Roma, non so chi sei tu perché io sto al buio.
0: Ma Claretta, buongiorno, sono Pierangelo, ma Claretta...
1: Pierangelo, è che adesso ti ho riconosciuto, buongiorno.
0: Buongiorno, bella.
1: Ho provato, dico fammi vedere se risponde qualcuno perché non ho più chiamato.
0: Certo, è certo, tu sì. non ci puoi sentire perché a Roma attualmente no, sul canale sì, non ci siamo, però ci siamo su internet. Tu devi munirti di internet, c'hai il telefonino con internet, non ce l'ha.
1: Ma senti, c'è una certa età, no?
0: Ma che età? Ma guarda che internet non c'ha età, per andare...
1: No, ma io penso che poi, dopo devo fare l'abbonamento, poi me lo devo...

0: ricordare Annibale e Teresita.
1: E Teresita, certo, li salutiamo, ci uniamo, magari ci stanno ascoltando.
0: Grazie a te, Pierangio, grazie mille, mi ha fatto piacere.
1: Clara, grazie a te del tuo affetto nei nostri confronti, ti abbraccio
0: grazie,
1: forte.
0: Come no, buongiorno. Grazie.
1: Salutaci ciao, Roma, grazie. Ciao Clara, grazie di cuore. Ciao. Grazie alla nostra Clara da Roma, che bello, continuiamo con la canzone.

su e giù per la Valle Camonica, le 10 e 26 minuti, ancora buongiorno su Radio Super. La domenica mattina diventerà ormai così un appuntamento fisso, è questo come lo era, è tornato adesso per tutta l'estate e noi ci saremo sia il sabato che la domenica, io ci sarò sia il sabato che la domenica, poi nel mese di agosto stiamo organizzando così la programmazione e ci sarò anche durante i giorni feriali, perciò insomma mi dovrete un po' sopportare, dai, o supportare, perché è bello, no, è stare insieme, perciò ci stiamo organizzando. Poi a settembre dovete sapere che la radio sta lavorando per una nuova programmazione, per un nuovo palinsesto che vi terrà compagnia con programmi in diretta, con conduttori vecchi e nuovi, diciamo così, ma non vecchi di età, vecchi nel senso quelli ormai che già conoscete, poi ne arriveranno anche di nuovi amici per tenervi compagnia. Però voglio dire, insomma, l'importante è che voi stiate con noi, l'importante è che voi teniate sempre d'occhio il televisore sul canale 787, perché è importante sapere che questo canale radiofonico è ascoltabile tramite la televisione. Pensate che bella idea che ha avuto il nostro editore, il nostro Agostino Labizzi, che salutiamo, poi speriamo magari ci chiami, no? Emettere la radio tramite il televisore, perché è comodo, perché tutti a casa abbiamo il televisore. Una volta tutti avevamo un apparecchio radiofonico, lo stereo hi-fi, eccetera, negli anni 80, negli anni 90. Poi i tempi sono cambiati, la tecnologia è cambiata e magari voi l'apparecchio radiofonico si è rotto, avete perso, eccetera, è difficile anche da reperire, appunto da comprare. Allora ha detto: facciamo così, aiutiamo i nostri amici e le nostre amiche ad ascoltarci dal televisore, e da lì è iniziata la festa. Perciò 787 il nostro canale è ufficiale della radio, e il nostro numero che vedete in sovraimpressione, il canale si chiama La Leonessa e i contenuti sono

offerti e prodotti da noi, da Radio Super. Perciò è bello stare insieme e farlo con voi, con le vostre chiamate, con le vostre chiacchiere, con un vostro semplice ciao. È 351 40 41 42 3. È domenica mattina, buongiorno se vi siete appena alzati, buongiorno se state facendo la prima colazione, è importante. Però accendere il televisore e accendere la musica e la compagnia. Le mondine, qui siamo ancora sulla tradizione con Bocce e Barbera.

Oh, che bella, che bella, che bella questa canzoncina. È dal titolo Bocce e Barbera. Dai, dai, che continuiamo a cantare e continuiamo a ballare, perché adesso arriva una bella mazurka. Perché noi non dobbiamo dimenticare le mazurche, i valzer e i tanghi. Perché adesso nelle feste popolari le orchestre fanno un po' meno tradizione, perché adesso va bene così, la moda è questa. Ma noi, insomma, sapete che la fisarmonica ce l'abbiamo nel cuore. Arriva una mazurchissima e carica stamattina la nostra Elisa. 351 40 41 42 3. Dai!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: La grande ruota. Dal 1853 produce ottime polenti a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee solo nelle nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
5: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
6: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
7: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
6: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
7: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
6: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
7: Ideanottesrl.it.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Francesco e vediamo chi abbiamo per noi. Pronti? Buongiorno.
1: Buongiorno, sono vicina a voi.
0: Arriva Sanremo.
1: Non vi abbandonerò mai.
0: Grazie cara, buongiorno, buongiorno carissima.
1: Ecco, sono Ersilia, vi ringrazio, un abbraccio a tutti, una buona domenica a tutti, grazie di esistere a voi. E vi saluto anche mia sorella Bernarda, perché con questa musica si eccita.
0: E qui Ale, viva la Bernarda, va bene? Ciao, ciao Ersilia, ciao.
1: Anche Elisa,
0: un salutone, un abbraccio, ciao cara, grazie, grazie, grazie, un abbraccio. Grazie.

0: Abbiamo ancora una chiamata. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Pierangelo, sono Carla.
0: Oh, la nostra Carla dal Torrazzo di Cremona, all'ombra del Torrazzo.
1: Sì. Oh, Pierangelo, da 72 anni.
0: Ma che bello, quante cose hai visto.
1: Ho visto tutta Cremona. Fra poco compio 97.
0: Ma sei giovane dentro, perché noi ti manteniamo giovani.
1: Quello è vero. Perché il fisico vuole la sua parte.
0: L'età è un fatto anagrafico. L'importante è stare bene e sentirsi bene. È vero o no,
1: Carla? Sì, gli occhi sono dei numeri praticamente.
0: Certo.
1: Insomma, non diamoci un gran peso.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: Tu, Carla, stai con noi perché noi ti facciamo campare 100 anni. 100,
1: grazie.
0: Ok? E festeggiamo.
1: Mio figlio mi dice tutti i giorni: tieni duro che andare ai 100 ce n'è ancora un po',
0: Poi faremo un festone, facciamo una grande festa,
1: magari,
0: va bene?
1: Ti faccio una torta grande come una ruota.
0: E noi veniamo a mangiarla, mi raccomando.
1: Vi ringrazio.
0: Carla, un abbraccio grosso, veramente.
1: Te lo contraccambio di vero cuore, te e tutti i tuoi colleghi, siete delle persone meravigliose.
0: Un abbraccio anche da Elisa e grazie di esistere,
1: grazie,
0: stare con noi.
1: Grazie. Saluto tutti gli amici in ascolto, Gianfranco,
0: certo.
1: tutti
0: i nostri amici. Ciao Carla, grazie
1: Pierangelo,
0: di cuore.
1: Grazie, ciao.
0: Sei bella, grazie cara, ciao.

0: Allora vediamo chi abbiamo in linea per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Basterebbe una parola. Buon Giorgio.
0: Buon Giorgio, eccolo qui il girolone. Eccolo qui, buongiorno. Allora, hai fatto le ferie in anticipo. Vabbè, forzate, ma hai fatto le ferie in anticipo.
1: Forzate, sì.
0: Adesso sei andato già in giro ancora. Cosa facciamo? Non lo so io.
1: Però il girolone porta con sé la radio.
0: Lo sappiamo, ovvio. Che tu non ti stacchi mai, però, alla fine. Ecco. Sappiamo che... ce l'hai sempre nel cuore la tua radio, lo sappiamo.
1: Pensa che ieri ho trovato qui sul lago di Idro delle nostre ascoltatrici che abitano in provincia di Brescia, che però il weekend salgono a prendere il fresco. Oggi andiamo a una festa sul lago di Ledro dove ci sono le palafitte. Per palafitte non intendo dei forti dolori alle palle, ma quelle, costruzioni. E quindi porteremo Radio Super anche sul lago di Ledro.
0: Oh, mi raccomando, fai pubblicità.
1: E poi volevo fare una domanda. Che tu sappia, anche all'ultimo momento, domani sera, alla festa, ci sarà una sediolina quel profugo di Giorgio Conti?
0: Ma lo sai che se non c'è, noi te la fabbrichiamo, Giorgio, lo sai. Vieni tranquillamente, che sei il benvenuto.
1: Se ne porto la mia pieghevole.
0: Esatto, porto la sgabella. Ma tu vieni, che c'è posto per tutti, soprattutto per te, Giorgio, lo sai, no? Lo
1: sai. Angelo, sei un mito. Trasmettere di sabato a domenica con queste temperature vuol dire solo una cosa: amare il proprio lavoro.
0: Ma noi abbiamo abbiamo il condizionatore e poi noi ci rinfreschiamo con i nostri ascoltatori e con la musica, lo sai, Giorgio?
1: Lo sai, lo sai.
0: Ascolta, domani sei in onda, Lo sai,
1: sì,
0: no?
1: Domani sono in onda. Saluto anche la tua signora, tutta la grande famiglia. E sai che grande stima per te, ok?
0: Grazie, Giorgio, è reciproca. Ciao caro, grazie, un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
0: Buona continuazione, ciao, salutami tutti. Ciao,
1: te,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao. Grazie al nostro Giorgio Conti che torna puntuale domani dalle 12 alle 14, sempre qui sul canale 787. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci e rendere così bella allegra e bella pimpante questa domenica di luglio. È il 5 di luglio, fa caldo, va bene, ma è giusto che sia così. Se fosse il 5 di gennaio, dicevamo buona Epifania e fa freddo, no? Invece qui siamo a luglio, che bello, col bene che ti voglio. Dai, forza e coraggio, io voglio sentirvi. È bello perché i nostri amici, le nostre amiche, i nostri affezionati ci dimostrano veramente tanto, tanto affetto con le loro chiamate e con le belle parole che avete sempre nei nostri confronti. Per questo vi ringraziamo e vi ringrazio. È bello però anche magari sentire qualcuno, dare spazio a qualcuno che vari motivi o svariati motivi non ha mai chiamato, ci ascolta magari e non ha mai trovato il tempo, perché magari la domenica è a casa, gli altri giorni non è a casa e dice: questa mattina ne approfitto per chiamare al 351 40 41 42 3. Sapete che siamo in famiglia, è una radio dove la familiarità è l'ingrediente principale, perché è bello stare insieme e in famiglia. Io dico sempre: aggiungi un posto a tavola. Noi abbiamo questa grande tavola tutti insieme, perché quando si è a tavola si chiacchiera, si sta in compagnia. Ecco, noi siamo così, siamo proprio così. Aggiungi un posto a tavola, insieme chiacchieriamo, cantiamo e insomma ci divertiamo. Questa è Radio Super, 351 40 41 42 3. Che dite di un bel tanghettino? Sì, Castellina Pasi ci regala questo caro tango.

Caro tango, la fisarmonica di Castellina Pasi. Dunque, adesso salutiamo ancora il nostro amico Carlo da Viadana. Non ho trovato la versione di Sabrina Silvestrini, però ho trovato una bella versione, Carlo, che sono sicuro che ti piacerà anche, anche questa qui. Eccola qui per te e tutti gli amici di Viadana, la Ricciolina.

0: Ricciolina, un saluto a tutti i bersaglieri, è veramente di vero cuore. Continuiamo a cantare e ballare in questa nostra bella domenica mattina. Vi ricordo Radio Super, Pierangelo Pini con voi, in diretta dallo studio 2 da Cadignano e di Verola Nuova. 351 40 41 42 3 è il nostro numero telefonico per chiamarci, il numero che vedete sul vostro televisore, sul canale 787 di Radio Super, mi raccomando, perché siamo noi che vi rendiamo protagonisti. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica alla Valle Camonica, su e giù per
1: grazie.
0: La Valle Camonica.
1: Allora,
0: come stai Rita? Tutto bene?
1: Bene, sì. Devo dire che sto bene. Io devo dire anche col caldo che ha fatto, non posso proprio... Sono sempre stata bene.
0: Ma stai in Val Camonica, tu non sei nella bassa come noi, che avevamo 38-40 gradi, guarda che...
1: Però anche qua ce n'erano 30 anche qua, eh?
0: Non è poco. Non è poco,
1: esatto.
0: Difatti. Ascolta, stai facendo la polenta o no, che è domenica?
1: No, oggi no, il pane fresco.
0: Ah, già che tu vai sempre dal fornaio.
1: Sì, ce l'ho a due passi, dico non lo mangio. Mangio poi del giorno prima, anche perché mi organizzo, non lo consumo sempre, perché essendo così vicino non sto mica lì a prenderne tanto per averlo lì e buttarlo poi via magari.
0: Certo, brava Rita.
1: Una cosa
0: bene,
1: così.
0: Bene. L'importante è alza il volume della televisione, perché così fai ascoltare la radio.
1: Io
0: tutti,
1: giro per la mia casina e quando mi sposto alzo.
0: Brava, così si fa, così ci fai pubblicità in giro.
1: Comunque grazie per prima che hai fatto quel tango, perché io adoro il tango.
0: Bene, mi fa piacere, noi cerchiamo insomma di rendervi felici con un po' e di
1: accontentarvi
0: un po' tutti.
1: La musica è tutta bella, dopo è anche quella che è un po' preferita, nel
0: senso,
1: cerchiamo, abbiamo le nostre preferenze.
0: Esatto, noi cerchiamo di accontentare un po' tutti,
1: sì.
0: Tutti,
1: okay. Ho sentito anche Giorgio, gli mando un caro saluto se fosse all'ascolto, che lo saluto.
0: Ci sta ascoltando Giorgio.
1: Ciao Giorgio!
0: Bene, dai, ok Rita, grazie di cuore. Ciao, per la tua amicizia.
1: Ciao, proseguo ad ascoltarti. Grazie,
0: buona domenica.
1: Così ci tieni compagnia. Ciao!
0: Buona domenica Rita, grazie a te famiglia,
1: ciao.
0: Grazie, un abbraccio grosso alla nostra Rita dalla Valle Camonica. Ho detto prima che questa sera saranno protagonisti dal vivo l'orchestra Philadelphia a Corzano fa festa, perciò adesso vi regalo un bel brano proprio dei Philadelphia, ma vi invito a venirli a sentire dal vivo questa sera a Corzano in provincia di Brescia, perché i Philadelphia saranno loro a rendere così la serata ricca di allegria e di musica, naturalmente con il contorno di un ristorante di qualità, e potete gustare le specialità bresciane come ad esempio lo spiedo, i casoncelli tipici bresciani di Barbariga, la coppa cotta, il formaggio fuso, quante specialità. Un saluto e un abbraccio a tutta l'organizzazione di Corzano fa festa, un saluto a Don Alberto e a tutti veramente i collaboratori, e noi ve li facciamo sentire, ma vi aspettiamo questa sera ad ascoltarli dal vivo a Corzano. Eccoli qui, i Philadelphia, due ragazzi.

0: Vediamo se abbiamo qualcuno per noi. Mettiamo in pausa il disco. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, Radio Super.
0: Radio Super, buongiorno.
1: Buongiorno. Ascolta, io sono Nuccia, chiamo dalla provincia di Brescia.
0: Nuccia, mi hai detto?
1: Nuccia, sì.
0: Sì, buongiorno Nuccia, buongiorno.
1: Ho chiamato, mi sembra anche così, mi fa, è la seconda volta che...
0: Sì, sì, sì.
1: Ascolta, dimmi. Io volevo sentire una canzone.
0: Sì.
1: Di Sergio Bruni.
0: Sergio Bruni, sì.
1: Mare Verde.
0: Mare Verde. Vediamo di, vediamo di accontentarti, va bene?
1: Va bene.
0: Ok.
1: Okay.
0: Grazie,
1: grazie,
0: cara.
1: Grazie, grazie, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te e grazie della tua sintonia. Grazie all'amica da Brescia, che bello sentirvi. Continuate così perché facciamo la festa nella festa.

Con due ragazzi stiamo per concludere questa prima ora qui su Radio Super, rigorosamente in diretta con Pierangelo. Sono le 10.59, ma c'è spazio ancora per un brano dedicato alla musica da ballo. Poi nella seconda parte avremo modo veramente di ascoltare tante altre belle canzoni, vivremo un po' la storia della musica, ma naturalmente voi siete sempre i benvenuti con le vostre telefonate e siete i veri protagonisti di questo programma. 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3, per continuare a chiamarci e rendere così ancora migliore, più bella questa trasmissione. C'è Omar Codazzi, domani sera sarà alla conclusione, chiuderà la festa di Corzano, fa festa, ma intanto lo ritroviamo con Tempesta.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

E siamo entrati nella seconda parte del nostro contenitore della domenica mattina, Super Mattina, la versione della domenica. Vi ricordo, ogni sabato e domenica in mia compagnia, dalle 10 alle 12 qui su Radio Super, canale 787 del vostro televisore. Naturalmente anche in questa seconda parte noi vi invitiamo, vi invito a telefonarci qualora voi lo vogliate, per tenerci compagnia, per raccontarci di voi e nel limite del possibile anche per aiutarci a concludere questo palinsesto musicale di questa domenica mattina. Il numero che vedete scritto sul vostro schermo del televisore 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. La seconda parte l'abbiamo aperta con un grande classico della canzone italiana, Lucio Battisti con Il nastro rosa. Dunque adesso devo accontentare l'amica Nuccia da Brescia, che ci ha chiamato poco fa e voleva questa canzone. Vediamo, Nuccia, se l'abbiamo indovinata. Eccola qui che arriva tutta per te, con l'augurio di una buona domenica.

0: Sergio Bruni con Mare Verde in questa nostra mattinata insieme alle 11.13 intanto. State preparando il pranzo della domenica, e fateci sapere cosa state preparando di buono, o magari vediamo se c'è qualcuno che ci vuole chiamare per la prima volta, ci ha sempre ascoltato, magari ha acceso il televisore sul canale 787 proprio in questo istante e vuole chiamarci per la prima volta. È 351 40 41 423, ma sappiate che siete tutti benvenuti, tutti voi che ci seguite, ci chiamate da tempo, e naturalmente anche i nuovi amici che vorranno così chiamarci per lasciarci un saluto e dirci ti sto ascoltando. La radio come una volta, ma naturalmente è proiettata nel futuro, lo ricordo, ci potete seguire dal canale 787 del televisore, il canale si chiama La Leonessa, tutti i contenuti sono offerti da Radio Super. Un saluto a tutti coloro invece che ci stanno ascoltando anche dalla radio in DAB e dall'automobile. Pronto?
1: Pronto, sono ancora Lanuccia.
0: Sì.
1: Grazie per la canzone, molto bella.
0: Prego, prego, è stato un piacere, veramente di cuore.
1: Ascolta, okay. Ma si possono fare più di due canzoni?
0: Che canzone volevi, Nuccia? Che canzoni volevi ancora? Dimmi.
1: Io volevo sempre ancora quella di Sergio Bruni, bandiera bianca.
0: Allora, adesso noi, il server, guarda, non me lo fa ripetere due volte lo stesso artista proprio per dare spazio a tanti altri. Però io te
1: no,
0: la metto.
1: Ma volevo chiedere, certo.
0: Non è un problema, te la mettiamo. Ascolta, sabato te la metto, va bene? Oppure durante.
1: Va bene.
0: Ok, grazie. Okay, ciao,
1: grazie,
0: bella.
1: Grazie,
0: un abbraccio. Grazie, grazie alla nostra amica. Dicevo, un saluto a coloro che ci ascoltano dall'automobile, dal DAB, canale 7C. Siete in auto, ci state seguendo comodamente alla guida, mi raccomando prudenza, ma l'ascolto della radio vi aiuta veramente a viaggiare bene, e perciò anche voi dall'automobile, se volete chiamarci, fatelo 351 40 41 423, viva voce, auricolare o accostate, naturalmente siate sempre prudenti. E un saluto lo mandiamo a tutte quelle persone che ci ascoltano dalle tante piattaforme che ci sono a disposizione su internet, in streaming, perché noi ci siamo dappertutto, anche, pensate, sull'app Alexa, Radio Super, La Leonessa, e entrate nel nostro mondo. Perciò, insomma, tanti sono i modi per seguirci da internet in tutto il mondo, e naturalmente col canale ufficiale, il 787 del televisore. Voi tutti che ci state seguendo, soprattutto dalla Lombardia e dalle regioni vicine. Perciò, insomma, questa è la nostra grande, la vostra grande famiglia, quella di Radio Super. Mia Martini. Parliamo ora di musica e di canzoni, e lei insomma ha interpretato tanti brani, e questo credo sia uno di quelli che l'ha aiutata a diventare importante. Minuetto.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Oh, adesso dobbiamo parlare della Mixer Italia, però abbiamo qualcuno in linea. Pronto?
1: Pronto, Pierangelo, ciao.
0: Buongiorno.
1: Sono Laura della provincia di Vicenza.
0: Buongiorno,
1: da
0: buongiorno Laura, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti quelli che stanno ascoltando intanto.
0: Grazie, grazie Laura di cuore, veramente. Tutto a posto lì a Vicenza, si sta bene?
1: Sì, si sta benissimo, guarda, una bella giornata anche oggi.
0: Bene, mi fa piacere. Mi
1: dopo
0: fa piacere.
1: Guarda, a me c'è qualche grado di meno, diciamo, rispetto
0: certo,
1: a Vicenza.
0: Certo,
1: no?
0: Certo. Bene,
1: ecco,
0: bene.
1: Io abito ai piedi dell'altopiano di Asiago,
0: certo,
1: diciamo.
0: Perciò già stai bene lì, insomma, dai.
1: Sì, la, sì.
0: Già più gradevole. Va bene, Laura, sì. Ti ringrazio.
1: Pierangelo, volevo chiederti se puoi mettermi una canzone di Luca Canali, Un valzer lento.
0: Vediamo se riusciamo, va bene, nei tempi, ok?
1: Sì,
0: Luca Canali,
1: sempre se puoi.
0: Vediamo se riesco, volentieri, ok?
1: Grazie, va bene. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie,
1: grazie
0: cara, ciao, grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie alla nostra amica Laura. Dunque, adesso voglio parlarvi della Mixer Italia perché è sempre ospite nel nostro spazio e ben volentieri noi andiamo a proporvi veramente qualcosa di molto importante. Sapete che con questo caldo

quando vi alzate, fate la vostra prima colazione, poi in mezzo bicchiere di acqua con il misurino che c'è all'interno andate a comporre questo prodotto, magnesio e potassio, lo bevete e da lì veramente vi aiuterà ad affrontare la giornata calda, soprattutto in questi giorni, no? Poi hanno detto che tra qualche giorno ritornerà ancora il caldo forte, perciò chi sta a casa, chi va al lavoro, soprattutto chi lavora nelle fabbriche, nei capannoni o all'aperto sulle strade o i muratori eccetera, se lo possono mettere in un termos e ogni tanto berne un goccetto, perciò vi aiuta a integrare nel vostro corpo il magnesio e potassio. Perché questo? Perché se voi andate ad esempio ad integrare il magnesio, va a contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, perciò voi tutti che lavorate, ma anche chi sta a casa, eccetera, vi sentirete meno affaticati perché va ad integrare quello che voi andate a perdere con il sudore, eccetera. Mentre il potassio, cosa succede? Vi aiuta al normale funzionamento del sistema nervoso e del normale funzionamento muscolare, perché sapete che con il caldo, mamma mia, vi capitano a dire ma che mal di gambe, ma che polpacciature, ma che crampi quando mi siedo, quando mi sdraio. Ecco, è perché appunto c'è mancanza di potassio, che è normale, no? Con questo caldo. E vi dà la carica giusta. Io veramente tutte le mattine lo assumo e mi dà proprio la carica per affrontare la giornata, per stare qui in radio con voi. Tra l'altro ha un gusto molto piacevole, perché è gusto arancia, come bere un'aranciata. Poi dite ma io ho un po' problema con gli zuccheri. Non c'è problema, perché questo prodotto non contiene zuccheri. Attenzione, io ho chiesto alla Mixer Italia però di farmi una super offerta per voi amici e amiche che mi state seguendo a Super Mattina il sabato e la domenica. E ho detto dovete farmi un prezzo che tutti e tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici riescano ad acquistarlo e portarselo in casa. Tenetevelo in casa perché è un flacone grande, vi dura un mese, voi ve lo tenete lì tranquillamente, fate tranquillamente tutto il vostro mese e anche più senza problemi e andate ad integrare due prodotti in uno. Perciò ho detto mi serve una super offerta e allora la Mixer Italia mi ha detto guarda Pierangelo, lo offriamo ai tuoi ascoltatori e alle tue ascoltatrici a 27 euro. Ma attenzione, non è che è una bustina, è un bel flacone, 27 euro, sono due prodotti in uno, 27 euro. Voi provatelo, chiamate anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. Ripeto, 37 91 96 96 96. Lo dico anche a coloro che ci stanno ascoltando magari nelle varie fasce delle repliche del mercoledì, eccetera, eccetera. 37 91 96 96 96. 27 euro vi offro questo prodotto importante, magnesio e potassio attivo, perché voi lo dovete bere una volta al giorno. Dopo aver fatto la prima colazione, mezzo bicchiere di acqua. Voi andate ad integrare questo prodotto, c'è il suo misurino, perciò avete un dosaggio perfetto. Non potete sbagliare, due prodotti in uno. Andate ad integrare il magnesio, perciò non vi sentirete così stanchi e stanche, no? Adesso che fa caldo si suda molto, mamma mia, già stando fermi, eccetera, anche con il condizionatore. Insomma, voi con questo prodotto vincete il problema della stanchezza o andate a ridurre il problema della stanchezza. Poi il potassio, attenzione, mamma mia che mal di gambe, ma che crampi, ma che muscoli, così mi sento così rigidi, eccetera. Non è un problema perché mancanza di potassio, ma voi andate a contribuire ad alleviare questo problema con il potassio, magnesio e potassio attivo. Gusto arancia, buonissimo, non contiene zuccheri, provatelo, perché veramente io lo ripeto, quando parlo dei prodotti della Mixer Italia prima li provo perché voglio essere sicuro di quello che dico e voglio garantire per voi, e ci metto la mia faccia anche se siamo alla radio, vi garantisco io che è un prodotto veramente importante. 27 euro, un prezzo che non trovate, 27 euro è il prezzo che ho chiesto io alla Mixer Italia di fare per gli amici di Super Mattina del sabato e della domenica, 27 euro, ma dovete chiamare adesso in questo momento, oppure anche durante la settimana, però voi chiamate adesso al 37 91 96 96 96 per
perché veramente la Mixer Italia sarà pronta a darvi ulteriori informazioni e a mandarvi a casa vostra. Se ve lo spediamo, naturalmente sappiate che c'è un piccolissimo contributo di spese di spedizione, oppure potete venirlo a ritirare, andare a ritirarlo alla Mixer Italia, alla sede a Bargnano di Corzano in provincia di Brescia. Magnesio e potassio attivo 27 euro.

per voi amici e amiche di Supermattina che ci state ascoltando, 27 euro. Signori, ve lo dico sottovoce, non perdete questa occasione, perché un prodotto così non lo trovate, lo trovate solo qui alla Mixer Italia, e ve lo offriamo solo noi di Supermattina a questo prezzo, 27 euro. Ma dovete chiamare al 37 91 96 96 96. Grazie veramente di cuore per l'attenzione, e grazie naturalmente alla Mixer Italia per averci proposto questo prodotto. Alla prossima! Ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030, Corzano, Brescia. Partita IVA 026 4205 0989.

0: Radio Super pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Questo è un classico della canzone italiana, Gianni Morandi con Non son degno di te. Le 11:37 minuti primi, ci avviciniamo piano piano al termine di questa nostra mattinata insieme. Vediamo se c'è qualcuno che in questi ultimi minuti ci vuole chiamare, magari qualcuno che ci chiama per la prima volta. Vi do il numero che vedete naturalmente è scritto su in bene in grande sul vostro televisore dal canale 787. Allora, il numero per chiamarci è il 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3, vediamo se c'è qualcuno o qualcuna che vuole chiamarci, magari anche per la prima volta, ma insomma noi, a me fa piacere sentirvi tutti, e vediamo se c'è ancora qualcuno che in questi ultimi 20 minuti ci chiama qui in diretta alla radio e ci racconta cosa sta preparando di buono per il pranzo o cosa farà in questa domenica calda di luglio. Intanto c'è Adriano Celentano pronto sul piatto con una carezza in un pugno.

una carezza in un pugno, anche qui un classico è della musica italiana. Noi andiamo spesso e volentieri a proporvi le più belle canzoni che hanno fatto la storia della canzone italiana, ma anche quelle canzoni che magari non senti più così facilmente nelle varie radio, perché insomma ci giustamente si dà spazio alle novità, ma noi, il nostro gruppo editoriale, il nostro editore, il nostro ufficio musicale ha scelto di regalarvi un tappeto musicale particolare, però è vincente, perché sentiamo dai vostri commenti, dalle vostre telefonate che insomma gradite questo genere musicale e che vi aiuta a sognare e a ricordare i momenti piacevoli e belli della nostra vita. Perché questa è Radio Super che da 50 anni, e scusate se è poco, è coerente con una linea musicale dove insomma fa vivere di ricordi. Va bene, a proposito di ricordi, tu sei l'unica donna per me, ve la ricordate, no? Alan Sorrenti.

0: Tu sei l'unica donna per me. Pronto, pronto, pronto.
1: Io sono tutta bagnata nel lago di Garda.
0: Beata te che sei nel lago di Garda, coi piedi nel lago di Garda, beata te. Ciao, buongiorno carissima, buongiorno.
1: Ciao, ciao, sono Lucia, volevo salutarti.
0: Mi fa piacere Lucia, dimmi.
1: Chiede una canzone, però siccome ormai è tardi, ti aspetto la settimana prossima.
0: Va bene Lucia. Guarda che stamattina ti abbiamo messo Caro Tango, ti ho pensato quando l'ho messa.
1: Pensato, sei un tesoro, okay. Sei un tesoro che non c'è nessuno che mette il Caro Tango.
0: Hai visto?
1: Mia figlia, perché quelli di Castellina Pasi, e allora lei, quando vado da lei, mi mette sempre quelli.
0: Ma io ti ho pensata, Lucia, lo sai che ti pensiamo sempre, va bene?
1: Pensi, bravo, la prossima volta.
0: Va bene.
1: E poi metti canzone di Don Bacchi.
0: Magari riusciamo a metterla anche adesso. Dai, va bene Lucia. Ciao bella.
1: Va bene, ti abbraccio.
0: Anch'io.
1: Ti abbraccio, ti bacio, ti stringo.
0: Anch'io, ciao, mi raccomando. Salutaci ciao, il lago di Garda. Ciao, ciao bella. Grazie alla nostra Lucia da Garda. Dunque, a proposito di belle canzoni, sentite qua Augusto Daolio in Nomadi con questa Crescerai.

E anche questo è un grande classico della canzone italiana che tutti abbiamo cantato e cantiamo sempre, canteremo sempre, crescerai i nomadi della voce originale di Augusto D'Aoglio. Dai dai che voglio accontentare sia l'amica Laura che mi ha chiamato dalla provincia di Vicenza e anche l'amica Lucia di Garda, dai che ce la facciamo nei tempi, corriamo ma ce la facciamo. Intanto i cugini di campagna, anima mia, eccola qui.

anima mia, la voce dei cugini di campagna. Dai, è contento la mia amica Lucia da Garda, la saluto, auguro a lei e a tutti gli amici che sono in questo momento sul lago di Garda, a tutti i turisti, insomma una buona estate, eccola qui, canzone Don Bachi.

0: Che bella questa canzone di Don Bachi dal titolo Canzone. Allora vediamo, abbiamo una telefonata. Pronto, pronto, pronto?
1: Pronto, sono la Lucia che volevo dirti che il più bel sogno sei te.
0: Grazie Lucia, grazie, un abbraccio.
1: Sogno. Ciao,
0: ciao bella, ciao, grazie alla nostra Lucia da Garda. Dobbiamo correre perché siamo addirittura d'arrivo, dobbiamo ridare la linea alla sede centrale. Grazie veramente di cuore per essere stati con noi, grazie per aver vissuto questa domenica mattina insieme, di aver così partecipato numerosi e numerose ai nostri inviti di chiamarci e di rendere importante questa trasmissione. Io torno sabato mattina naturalmente sempre qui in diretta dallo studio 2 di Radio Super con Super Mattina il sabato e la domenica. L'augurio di una buona settimana e l'augurio di una felice domenica, e come sempre un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Luca Canali per l'amica della Laura, la nostra amica Laura della provincia di Vicenza. Ciao a tutti, un abbraccio da Pierangelo.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia. Radio Super, canale 787 del tuo televisore.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 12 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

come sei, non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 13 e 11 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 13 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

storia, ho preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi sono svegliato.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa, attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 14 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 15 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 16 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 17 e 9 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 18 e 7 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
1: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
0: Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. L'ora

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, è lì.

0: senza di te. Senza di te.
1: Radio Super, la radio amica.
2: Sono le 20 e 20 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

sera deroga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via, approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei voli.

Tra le robe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfianchi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 21 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 23 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente!
1: Stai ascoltando il notturno. Ascoltando.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca ed insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV.
1: Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti andrà in onda.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della...
1: Il film è terminato, è mezzanotte, come se fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto, tutti e due. Dobbiamo alzarci presto, domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è...

Stai ascoltando Radio Super. Stai ascoltando il notturno.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.